Ok, akazina ni baketa mbangwa kandi nakona kamoto ombaranguzi. Yes. Ye bimwe bizina byateye mu rukomedi bitu kandi byabasa kwa biri kumukorera by the way. Bimukorire sente. Bimukorire sente. Amoto mbaranguzi. Niwe nakuretire elizoba rya kazoba. Base kwetegereza ni urugendo ruha. Aina bana chi. Base kubara chimanya abana chi bayine.